se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu non ci sei e mi sto spogliando, tu quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu

ama, era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.